0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Lanciatissimo Samurai J con Ossessione a Radio Padova, Ritmo Italiano alle 7.47 del mattino. Ho letto alcuni messaggi da parte di studenti che si stanno avviando a scuola con l'animo leggero di chi sa che oramai si contano le ore e sono poche per l'arrivo delle vacanze. Un po' più preoccupati gli esaminati, quelli che insomma dovranno affrontare gli esami, e tra questi quelli di maturità. In bocca al lupo, sappiamo che è una prova complicata, però vedrete, la supererete brillantemente e rimarrà, come lo è per tutti, un bellissimo ricordo della vostra stagione adolescenziale.
1: Radio Padova, Ritmo, Ritmo Italiano.
2: Allora, stavo pensando

0: Maggio Antonacci a Radio Padova Ritmo Italiano. Dedichiamo invece un saluto agli amici di Treviso che si preparano alla 36esima edizione della Corri Treviso, come abbiamo raccontato nel momento riservato alle news. La storica manifestazione podistica domani tornerà a far correre migliaia di atleti tra le piazze e le strade del capoluogo della Marca. Il pacchetto di provvedimenti scatterà fin dalle prime ore del mattino con i primi divieti di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 24, quindi chi si porta in centro a Treviso deve tenere conto di questo problema, di questa problematica, il fatto legato alla Corri Treviso. Con le vie del centro storico naturalmente off limits per i mezzi. Sul fronte infatti della circolazione veicolare i primi blocchi scatteranno dalle ore 16 con la chiusura totale al traffico di Piazza Duomo, cuore pulsante dell'evento, dove verranno montati anche i gonfiabili di partenza e arrivo. La vera e propria stretta scatterà però dalle 19. Insomma, c'è da portare un po' di pazienza, ma da adesso in tanti accorreranno per questa 36esima edizione della Corri Treviso. La cosa, i disagi toccheranno anche gli utenti dei mezzi pubblici. Infatti durante lo svolgimento della Corri Treviso tutti gli autobus urbani saranno costretti ad abbandonare i normali tragitti interni alle mura e verranno deviati lungo la circonvallazione esterna. Insomma, bisogna portare un po' di pazienza e prendere nota di queste deviazioni. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco anche la redazione con i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore, ma prima Samuele Bersani.
1: Ritmo italiano.

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
5: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Fortissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Radio Padova News.
10: All'Italia flessibilità per le spese per l'energia fino a 14 miliardi in 3 anni. La Commissione dell'Unione Europea accoglie le richieste del governo, ma a condizione che le risorse vengano usate per fonti rinnovabili e non per il taglio delle accise. Soddisfatta la Premier Meloni.
11: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'interno Europa.
10: Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminato una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Al contempo Tel Aviv firma il cessate il fuoco con il governo libanese, ma solo se riuscirà a tenere fuori dalla zona cuscinetto Hezbollah. Il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera che vota sì al ritiro delle truppe dall'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Tennis al Roland Garros, nella stessa semifinale Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, il quale ieri ha vinto il derby italiano dei quarti per l'infortunio muscolare di Berrettini. È tutto da Nicola De Muro.
12: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
13: Sono le 8 e 4 minuti.
14: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno.
15: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Buongiorno amici.
20: Bel sole splendente a nord-est, in attesa però dell'arrivo di una nuova perturbazione sul tardo pomeriggio, ma insomma è tutta un'altra storia. Insieme a Max Dupré fino alle 9, ora con Cesare Cremonini, marmellata 25. Radio.

0: Beh, chili di marmellata è un po' esagerato. Caro Cesare Cremonini, marmellata numero 25 a Radio Padova, ritmo italiano, alle 8:08. Stavo leggendo e anche ho visto un video riportato poi dai social e condiviso di Flavio Cobolli che durante la conferenza stampa, con un inglese un po' zoppicante per la verità, raccontava della sua superstizione. Dice: sono un po' superstizioso, ma non esageratamente, forse questa settimana lo sono un po' di più qui a Parigi per l'Open di Francia. Vado sempre nello stesso ristorante, stesso menù, stessa doccia. E racconta del fatto che stava usando sta usando in questi giorni la stessa doccia di Rafael Nadal, grande campione. Mi ricordo di quella doccia che usai una volta al posto di Rafa. Lui una volta mi bussò alla porta e diceva che mi dovevo sbrigare ad uscire perché quella era la sua doccia e la usava da 14 anni. Quindi mi sono dovuto sbrigare. Questa doccia è forse la migliore delle superstizioni di questi giorni e che pare abbiano portato fortuna, ma oltre a quella ci vuole anche preparazione, bravura e sangue freddo quando si è in campo. Flavio Cobolli quindi che ha questo rituale e non si nasconde dietro a quelli per raccontare che anche questo insomma fa parte del gioco. E mi chiedevo: avete anche voi dei rituali che ripetete che vi portano fortuna? Magari se avete voglia di condividere con noi potete farlo alla linea WhatsApp 328 319 8000, sempre che questo non annulli i benefici dei rituali stessi, ma io non mi farei grossi problemi in questo senso. È probabile che invece parlarne amplifichi la portata del porto fortuna.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 4 giugno 2026. Ariete, sarà il pomeriggio, con la luna che tornerà positiva, la parte migliore di oggi, con qualche facilitazione in ambito lavorativo e maggior comprensione nei rapporti affettivi. Il voto è 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno per darvi da fare, sapendo che non vi mancano gli aiuti necessari per ottenere i risultati sperati. In amore, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno poco congeniale, potreste avvertire una certa freddezza. Il voto è 8-. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna favorirà le decisioni lavorative e anche la serenità familiare. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, in mattinata, sotto lo sguardo severo della luna in opposizione, potreste non sentirvi del tutto a vostro agio. Poi ci saranno miglioramenti, quindi siate fiduciosi e voto 7+. Leone, Marte, dal suo aspetto disarmonico, continua a stuzzicare un po' troppo il vostro egocentrismo. E nel corso della giornata anche la luna potrà causare qualche disagio, specie nei rapporti familiari. Sappiate essere cauti e voto 7-. Vergine, state vivendo un periodo soddisfacente per utilizzare al meglio le vostre doti organizzative, quindi approfittatene e voto 8. Bilancia, il vostro cielo sarà rischiarato nel pomeriggio dalla luna che diverrà positiva, così da farvi sentire un po' meno la pressione di altri astri ostili. E voto 7. Scorpione, la dissonanza di Marte e Plutone dovrebbe suggerirvi che non è questo il momento di affidarsi al coraggio, bensì all'astuzia. Ascoltate perciò i consigli di Mercurio per il lavoro e di Venere per l'amore. E voto 7. Sagittario, la vostra sarà una giornata interessante, in particolare dal pomeriggio, grazie alla luna che vi ispirerà con qualche buona intuizione. E voto 8. Capricorno, la luna in mattinata sarà ancora nel segno per indurvi ad utilizzare la forza di un ottimo Marte, a patto che sappiate essere selettivi, quindi il voto è 7. Acquario, l'arrivo della luna nel segno vi sarà d'aiuto nell'ottimizzare il vostro tempo, così da non sprecare energie inutilmente. E voto 7+. Pesci, godetevi i favori di tante stelle benevole al fine di sentirvi sicuri di voi stessi in ogni circostanza, con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: e sempre per Lorenzo Giovanotti. Non ora, ma tra pochissimo invece uno sguardo alla viabilità per sapere com'è la situazione del traffico sulle strade e autostrade del Nord-Est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
12: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
13: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
12: Goppion Caffè, bevilo buono.
14: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Padova ritroviamo code in direzione Milano tra Spinelli, innesto con la 13, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio a 4 code per traffico sostenuto tra Udine Sud e l'innesto con la 4. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti con code per traffico le ritroviamo tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Buon viaggio con Radio Padova.

0: C'è qualcosa nelle atmosfere con il sitar che mi ricorda luoghi lontani. Ci sei tu con NEC Radio Padova Ritmo Italiano, ci siete voi anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. L'argomento che tiene banco è la superstizione. Vi parlavo di Flavio Cobolli prima, dicendo che durante la conferenza stampa dopo la partita ha detto: sono un po' superstizioso ma non esageratamente, forse questa settimana parigina per gli Open di Francia lo sono un po' di più, visto che usa sempre la stessa doccia che un tempo era di Rafael Nadal e che doveva lasciare di fretta e furia, perché lo stesso Rafael Nadal ha detto: questa è la mia doccia da 14 anni, lasciamela usare. E insomma, siccome quella ha portato fortuna a Flavio Cobolli, ha detto: sono un po' superstizioso e continuo con questo rito. A proposito di rito, vi ho chiesto se avete anche voi dei portafortuna o comunque degli atteggiamenti, dei fatti che andate a compiere per portare a voi fortuna. Anna ci racconta del suo rituale portafortuna: faccio sempre lo stesso tragitto per arrivare al lavoro, allungo magari un po' qualche centinaio di metri, ma ho la sensazione che mi porti fortuna. E poi Katia: il mio portafortuna è un sasso che tengo sempre con me, chissà da dove viene, a volte finisce in lavatrice senza volerlo ma non perde efficacia. Massimo invece: il rituale, ogni mattina apro gli occhi, accendo la radio, senza musica non riesco a ingranare, è più forte di me, noi siamo qui apposta, Massimo, figurati. E poi Antonio: il mio portafortuna è il bacio ai miei bimbi prima di uscire di casa al mattino, che romantico.
1: Ritmo Italiano.

Proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Radio Padova Meteo.
20: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì inizialmente bel tempo sulle nostre regioni settentrionali, anche sul Triveneto, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. E tra l'altro una giornata gradevole, le massime dappertutto al di sotto dei 30 gradi. Cambiano le cose a fine giornata, arriva una nuova perturbazione dalla Francia, da ovest, nuvole in aumento e proprio questa notte torneranno piogge e locali rovesci a sfondo temporalesco dappertutto anche sul Veneto. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
21: Su Radio Padova, la disco italiana.
22: Da questo momento
21: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: The Colors tra qualche tempo a Milano, al Milano Summer Festival, in programma infatti il loro concerto il 3 luglio e qualche giorno fa i nostri ospiti qui a Radio Padova, da dove vi saluto, vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.

0: Certissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Tropicarium Park a Jesolo. Ti aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
4: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.

0: Radio Padova News.
1: Flessibilità concessa dalla Commissione europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore, ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai Mclon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

6pm, Rosville e Nernia insieme su Radio Padova. My Love, alle 9 e 5 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari. Spero tutto bene dalle vostre parti. I nostri messaggi 328-319-8000. Tra poco Venusia. Adesso c'è anche la nuova canzone di Raff. Si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi. Prima di...

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 4 giugno 2026. Ariete, sarà il pomeriggio, con la luna che tornerà positiva, la parte migliore di oggi, con qualche facilitazione in ambito lavorativo e maggior comprensione nei rapporti affettivi. Il voto è 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno per darvi da fare, sapendo che non vi mancano gli aiuti necessari per ottenere i risultati sperati. In amore, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno poco congeniale, potreste avvertire una certa freddezza. Il voto è 8-. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna favorirà le decisioni lavorative e anche la serenità familiare. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, in mattinata, sotto lo sguardo severo della luna in opposizione, potreste non sentirvi del tutto a vostro agio. Poi ci saranno miglioramenti, quindi siate fiduciosi e voto 7+. Leone, Marte, dal suo aspetto disarmonico, continua a stuzzicare un po' troppo il vostro egocentrismo. E nel corso della giornata anche la luna potrà causare qualche disagio, specie nei rapporti familiari. Sappiate essere cauti e voto 7-. Vergine, state vivendo un periodo soddisfacente per utilizzare al meglio le vostre doti organizzative, quindi approfittatene e voto 8. Bilancia, il vostro cielo sarà rischiarato nel pomeriggio dalla luna che diverrà positiva, così da farvi sentire un po' meno la pressione di altri astri ostili. E voto 7. Scorpione, la dissonanza di Marte e Plutone dovrebbe suggerirvi che non è questo il momento di affidarsi al coraggio, bensì all'astuzia. Ascoltate perciò i consigli di Mercurio per il lavoro e di Venere per l'amore. E voto 7. Sagittario, la vostra sarà una giornata interessante, in particolare dal pomeriggio, grazie alla luna che vi ispirerà con qualche buona intuizione. E voto 8. Capricorno, la luna in mattinata sarà ancora nel segno per indurvi ad utilizzare la forza di un ottimo Marte, a patto che sappiate essere selettivi. Quindi il voto è 7. Acquario, l'arrivo della luna nel segno vi sarà d'aiuto nell'ottimizzare il vostro tempo, così da non sprecare energie inutilmente. E voto 7+. Pesci, godetevi i favori di tante stelle benevole al fine di sentirvi sicuri di voi stessi in ogni circostanza, con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Tra poco parleremo del prossimo weekend, delle iniziative più importanti nella nostra regione e magari qualche spunto da darvi per godersi al massimo il fine settimana. Bentrovati con la nostra musica, anche Ermal Meta a Radio Padova, e questa è Ragazza Paradiso.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia, poi rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per un incidente code sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, poi per traffico intenso code sulla 23 Palmanova-Tarvisi, tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico in direzione Trieste tra Meloroncade e Cessalto e poi tra Martellago-Scorzè e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si procede in coda per traffico intenso in direzione Trieste tra Rotatoria Marghera e Castellana, code nello stesso tratto anche in direzione opposta e poi sempre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesso con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Buon viaggio con Radio Padova.

Alle 9.31 abbiamo detto, parliamo di quello che succederà nel fine settimana in Veneto e come in tutta Italia è il periodo dei matrimoni, gente che decide di sposarsi, allora persone che si spostano da una parte all'altra per andare a raggiungere i luoghi nei quali si farà festa, e tra questi ci sono le Dolomiti, che sono ambitissime, il fascino delle nostre montagne che continua ad attirare coppie da tutta Europa, in maniera particolare dalla Germania. E ma il numero molto alto di questi matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformando un problema amministrativo per molti comuni, perché quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, adesso rischia di mettere in crisi gli uffici di stato civile, che sono sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. A lanciare l'allarme sono i mezzi di comunicazione del Sud Tirolo, che raccontano come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno. Oppure si può fare così, molti fanno così, si sposano civilmente oppure religiosamente nei comuni di appartenenza, poi si va in questi posti meravigliosi, si fa una festa importante, si fa una celebrazione tra virgolette finta, insomma, che non ha un valore, magari la celebra un amico, e poi si fa il festone. Ma ci sono invece tante persone che dicono: no, io nel mio documento di matrimonio voglio che ci sia scritto, che so, Valpusteria, voglio che ci sia scritto Bolzano, che ci sia scritto Belluno, che ci sia scritto Cortina, per avere la soddisfazione, insomma, e questo invece crea dei problemi. Vabbè, insomma, abbiamo capito che comunque sono cose risolvibili, magari fossero questi i problemi della vita. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova, anche Noemi, e questa si intitola Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tigullio è rustico e si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

cominciando le grandi manovre per festeggiare i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. A Radio Padova, quanti anni hai? Ha concluso l'appuntamento con le bellissime sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Bentrovati da Luca Lazzari, tra poco come ogni ora a contatto con la nostra redazione, le ultime notizie. Ci arriviamo grazie anche a Fra Quintale, la nuova aranciata.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bike pack su fiatoecuore.it. Non mancate!
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Ma dove siete?
13: Siamo ancora in coda!
12: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
14: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
15: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
16: Radio Padova News.
17: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone. È arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento facciale sarebbe stato individuato come partecipante al massacro del 7 ottobre. È tutto da Nicola De Muro.
18: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Uelo, Annata Tangelo, Notte Poetica, Radio Padova, alle 10 e 5 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari, anche adesso tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi. Subito con Fulminacci e Stupida Sfortuna.
1: Tre canzoni in fila.

I comuni immortali raccontati da Achille Lauro a Radio Padova alle 10:15. Abbiamo concluso così l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La nostra musica, adesso anche con LDA H7 a Radio Padova. Santa!

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Mamma, quanti colori! Volano dappertutto e sono libere!
9: Papà è grandissimo! Guarda che denti!
8: È un vero squalo!
10: Tropicarium Park a Jesolo! Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura!
11: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18!
12: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Segnaliamo ancora disagi, code per incidente tra Martellago Scorzele in nesso con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta per traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione di quest'ultima, e sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. È tutto, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Emma Arcomi, vacci piano a Radio Padova alle 10.29. Adesso parliamo di social network, perché hanno deciso di farci pagare cose che fino a questo momento sono gratis. Sono i nuovi piani Plus, che presto arriveranno anche in Italia e aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie, delle chat e anche funzioni per i creatori digitali con il supporto dell'intelligenza artificiale. Esempio, Instagram Plus in particolare punta sulle storie. Infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia, e questo serve alle aziende di solito. Ci sono anche liste illimitate per la condivisione e la possibilità di aumentare la visualizzazione mettendola in evidenza anche ogni settimana in modo programmato pagando. Poi c'è WhatsApp Plus, invece offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Quindi l'azienda principale, che è Meta, sta anche preparando offerte più specifiche per i professionisti con servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino d'utenti puntando su iscrizioni mensili, e quindi la gente si abbona anche a servizi che fino a questo momento sono gratis, però ti danno la possibilità di accedere a degli step più elevati dal punto di vista proprio delle interazioni con il proprio pubblico. Insomma, come si diceva una volta, non mai abituarsi alle cose gratis, perché nel momento in cui tu pensi che questa cosa, questo concetto sia assodato, arriva qualcuno, di solito è il proprietario dell'azienda, e ti dice: no, da questo momento bisogna pagare un pochettino, e se una cosa è gratis, ricordati che il prodotto alla fine sei tu. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova. Tiziano Ferro adesso è Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
20: Su Radio Padova, la disco italiana.
21: Da questo momento
20: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

guidare. Cara, e se una cosa mi va,

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E

0: questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
1: Ma dove siete?
2: Siamo ancora in coda.
1: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
3: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
0: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: La Disco Italiana. La Disco Italiana va in radio.

0: La disco italiana. Radio Padova News.
1: L'Unifil ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
0: Questa è Radio Padova.

0: La nuova canzone di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk, canzone che trovo decisamente gradevole, come la maggior parte delle sue canzoni, del resto. La musica nei prossimi minuti è quella dettata dalle tre canzoni in fila. La prima di LDA con H7, Santa.
1: Tre canzoni in fila.

Questa fu la collaborazione qualche anno fa tra The Colors e Gue Pequeño Los Angeles, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo anche Rove con Femmina.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

tre signorine tutte assieme per Al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Padova. Ritmo Italiano, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, così sarà fino alle 17 di questa giornata di giovedì. Siamo sullo sfumare della settimana, perché giovedì è terribilmente vicino a venerdì e poi da venerdì si parla già di fine settimana. Sentiamo Saif, questa è Buona Domenica, appunto.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Su Radio Padova, la disco italiana.
21: Da questo momento
20: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

La nuova canzone di Rosa Chemical era Mamma Mi su Radio Padova Ritmo Italiano, a un passo dalle 4 di questo pomeriggio. Sentiamo anche Tananai e Sesso Occasionale.

0: pianto un pochino, lui che non è più il giudice di X Factor, anche perché ha detto no, adesso mi devo concentrare alla per la musica, insomma il resto faccio il cantante. Invece Achille Lauro approda in Rai per uno show tutto suo, capito, capito, il furbacchione. Va bene, bravo Achille Lauro, adesso insomma l'appuntamento è con noi su Radio Padova con la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.it.

0: moreno.com.
1: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Eugani. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: espertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della Grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993, decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Padova, questa è Radio Padova.
9: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

Quale allegria, Lucio Dalla, siete su Radio Padova, benvenuti, sono le 18:08, c'è chi è felice e chi meno, infatti parliamo di intelligenza artificiale, uno dice ancora, eh sì, perché insomma tutto coinvolge anche il mondo del cinema e l'ultima novità arriva da Martin Scorsese, chi l'avrebbe mai detto, chi userà l'IA per preparare gli storyboard, quindi quei disegni che aiutano a visualizzare un film prima delle riprese, quindi è a favore, c'è chi invece come Scorsese, James Cameron, vede questi strumenti come un aiuto per la creatività e c'è chi insomma qualcun altro come ad esempio citiamo uno a caso Guglielmo del Toro ha detto chiaramente che l'intelligenza artificiale generativa quella che insomma usiamo no, non gli interessa e che spera di non usarla mai, però del resto dobbiamo fare i conticini tutti quanti giorno dopo giorno e masticare un po' di IA tutti quanti per stare un po' al passo con i tempi. Siete su Radio Padova e noi con le nostre onde radio vi facciamo ascoltare The Colors.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.

Delia, una delle protagoniste di X Factor trascorso, l'anno scorso, e adesso insomma, vabbè, c'è già il nuovo X Factor, vero? Stanno già registrando, mancano pochi giorni, vedevo appunto sul web che c'erano alcune informazioni. Va bene, Delia con Fiat 131, bello sto nome, vero? Va bene, siete su Radio Padova, dopo questo appuntamento frizzante che sa di estate, continuiamo con la nostra musica, prima del prossimo aggiornamento dedicato alla viabilità sulle nostre autostrade, c'è La più bella del mondo di Rocco Anna.

0: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione... Gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Rallentamenti poi per traffico anche sul tratto Padova-Venezia dell'A4 tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Segnalato anche un veicolo in panne verso Trieste tra Marcone e Quarto d'Altino. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, traffico bloccato per incidente tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova. Quando

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Per un giorno l'opera esce dai teatri e invade la città. Sabato 6 giugno torna a Brescia la Festa dell'Opera, una giornata completamente gratuita che porta la musica in chiostri, cortili, piazze, le chiese, i teatri e perfino nelle stazioni della metropolitana, quella leggera che attraversa la città. Dall'alba fino a mezzanotte sono in programma oltre 40 appuntamenti diffusi in tutto il paese. È uno di quegli eventi che piacciono anche a chi non ha mai seguito magari l'opera, perché la fanno uscire, no, dai luoghi tradizionali e la portano tra la gente in modo semplice e sorprendente. Se cercate un'idea diversa per il weekend, questa potrebbe essere l'occasione giusta. E Radio Padova vi suggerisce la Festa dell'Opera, sabato 6 giugno a Brescia, con ingresso gratuito.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Transition Antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicola Minetti. È quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano, poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, e questa mattina un colpo di mortaia ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
2: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
1: Sventola alto il tricolore al Roland Garros. Domani il derby con Boli Arnaldi, che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
5: Questa è Radio Padova.

0: a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei e aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Per stare attenzione sulla A34 Villesse-Gorizia è segnalato un veicolo in panne tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultima. Vi informiamo inoltre fuori competenza che sulla A22 del Brennero, a causa di un precedente incidente, sono presenti code in diminuzione tra Affi ed Alavio in direzione del confine di Stato. Vi anticipiamo inoltre che sul tratto Brescia-Padova dell'A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Stai ascoltando?
13: Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Stai ascoltando Radio Padova. 1, 2,

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Stai ascoltando Radio Padova.